0: dovuti lo cor mettre pastia.
1: Il dì, il cuore si dor, vuole che lo ferma lo bege.
0: E bien, un partirò, vu vi è presa del blu.
1: Lupa, lup, non restò.
0: E tu, Carmen, il verba. Tu m'avais.
1: Vous en voulez voir, pourquoi?
0: Ce sera l'autre jour.